0: Motswalle wa makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha dikgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.
1: Pretoria Tswan. Le se fetwe ke lesedi FM le kubula 88.4 kapa ho SABC Plus app. Ke molemo.

0: Mama dipinene bitswa ka gore ke e kalile. E wa tla jalo ke re thabile khumalo. E utsebeselele rato le dibileng ha holo a tseba motho a re ke ke batla ke qale ho bafatsi ke ba lebowe. Nge ke tshise mpepo. Gore yela. Hey, ke a leboa ka motho eno a lona eno. Utsebeselele bima ha holo. La rato a selele jwalo mo mamedi. Haso ke na mpepo ha imana tika nete pinena a juice mutlile le yena are a 13 tliziyo ile ka ba palla jwalo pinema nati mona ya afro soul a team are emxebeni ya afro soul ba tsama le yena a team monifa heavy team I miss you mamere metso tsole shumele metso imina pile wa tla horani ya braru Mesong ya labraro mwana hole sedi FM mamedi ukai mametsile sedi FM le kai mesong ena me ntodi tsa majwa mo lending 086 000 384 079 758 50 double 6 079 758 50 double 6 mwana ho lesedi FM
1: hui bololo hui autostrada abu develu mulo ya alkhubu ke 88.8 ke chila chila ka phumelela ka fride ka mokthaba mfukeng ha gotman re fela je re khamisa ka happiness pere re khamisa ka happiness aba re khamisa ka happiness ya hle mnyam ya thula fela ke ya thula o hlang ka pele a chik
0: a u baga shush
2: ila ho tsola le tsiri ke nda le sfora ga mona ga haste me ga ga sibune ntate di go jile ga tsa ga tsa nda to wa go nyela bo bi di ntate mona ho 806 di re se di tsheye ya le ntate na go ma go wa ba le ntate se le go tshwanya fela la go yo mamela nka yo ala le ntate
3: Dumela mafalofalo, dumela mbolisto. Roma metri le mosebetsi nga mo four ways, towards mo. Kina le mo monno mo ka mo barge nyambe. Roma metri le sedi FM, towards ntate. And aye until ora ya botlhano. Danke.
4: Dumela mbololo, dumela orchestrata. Kina le wena. Kana go ina go ma musical qhubula 90.3 ka mona ka maokeng go khutsitse ha monnate go tlala le hlabula le ya kena ha o sa bata ha ho lombololo ke le boa je ne te tshwa sane ka maokeng thank you veli
5: dumela veli muloi go ma musical qhubula 90.3 ke ne mona fiyo skron rata mara mo solotsane ke le boa
6: Volo volisto ke khono skautu ke na le wena 88.4 hari hore nya bohlano thank you bye
7: dumela mavolovolo ke uma metso 86 DSTV channel ke masito wa sandawana ka tlopa ma kongela tango
8: go tso ntate Nna yo go pa tse ba re na ho tloa ka la ho ngodisa ntheo. Mela nda di mbololo mela nda di. Wa nda di tsholo ga se ya ga mona go ba metse ka khubula 88.1. Ha re ho reng ya botlhano nda di.
9: Ah mavolovolo. Ho tya strateng ho tya kasi ke thamba 1 taka. A khona ngwana mme go nantse re watla di patrol ka mona ka Central University of Technology Free State last night e fandaga a khuta.
10: Tabos.
11: Hi Beli, go meme 87.8 matsikolo mo siya ka di yunta. Tango
6: Beli go meme tsa go tsamela ka 87.8 di gele di mulwa. Ro go fedile. A sele ke shaba ka 12 pedo ze ke shebile
12: Hello, Vololo. Hello, Veli. Hello, Veli Stos. Veli Stos. Kinalue na wane su 8.8. Kimisa maimona clearance free state. Thank you, Waname.
13: Nela Veli, kumamete kale kubula 0.6. Kile kamona kala katona kion kono masawata. Kinalue na wane ya vlano.
14: Bololo, bololo. Kile shono wala maseru. Ke o jile ka tsebe le qhubu ke 89.0 se ke na le wena ho ya ho renya bohlano
4: dumela dumela vele o tia strata e ya busile busile ke ho mametse ka mo potse ka mo ke 88.4 o fitlhela ka hora ya bohlano. E ya mbololo ke mamontshiwa ka mopotsi. Thank you.
15: Good morning, Veli. Moleboheng Tumeng o mametse ka Tuma le Paraisi a moya wa Medu le Patino robale ka kgotsotlhe. Mmino hae o monate re tla sela re moo gopola ka ona. Ke leboga bye.
16: Kgotso, kgotso, kgotso. Boristo khotso ndade uyale ndade nje yale ka mona ka Cardon fili ka mona ndade ka Street Fountain kuma metsi ka khula 88.4 ha re o renya botlhano ndade dango
17: avolo volo tumela hle opis kuma metsi hantle ka hloko ka le khubula 90.3 Mimi, okay, hurrying or ring, Yabusano. Kalabuha, thank you, my volleyball.
18: Also, Hosa Testrata, Kumametical Kubula, 88.1 megahertz, Kilikwan Mafeting, Hapaz Alesoto, Pelagi Bolina La Fan Roy. Once you listen that day, Rampaijon Simil, or Yabusano Gimoranti, I get out Testrata.
19: Volisto, Hoso, Hoso Volisto, Terepasaka the Great Mapolato Cabo Savello, Umamitil Cumulate 9.9, Kilicamona Cabo Savello, Ario Ringa Sanitati, Dangun da de Ofedi.
0: Mamma Mezzozo, it's Ramahantle, we a supiling a pillow water horani, ya boraro, a realaboa who glorgane to ting, Mamedi, Retama Luena, Missong Imam, our bonigan native Maubani. Papa di dibileteng ho betwe ye premiership aswelele le Chippa United di bapetse ka 1-1 dine di bapalla mane Free State Toyota Stadium mane Orlando Amstel Arena Orlando Pirates 2 Asukun United Nord Royal Bafokeng Stadium Marumo Gallants 2 TS Galaxy 3 Mbombela Mani Stadium, a Kruger United not a Devon City a 2. Hey, hobi manyana home. Kruger United, you mo bafi tlafela tsileba sebetsangona e ka batla khutlela morao. Ka neta ba sa phamisidi ka utshumo wa medi. Ai ai ai ai. Meka jeno hemo wa medi di papadi di teng. Ho a Betway monam a king. Goodwill Zwelithini Stadium, Lemonville Golden Arrow, Sitlamola Jolo Stellenbosch, Loftus, Mamelodi Sundowns Amoele Jolo Amazulu, Man Old Peter Mgaba Stadium, Polokwane City Amoele Milford, Atiga Monaka Princess Makoko Stadium, Richards Bay, e tla moela jwalo Kaizer Chiefs tsena le tsona dipapa di tla bapala metsotsongwa e mashuma mararo ka mora ho ra busupa jwale motho o nyarela loko mani a o bana ntse e me bo mong ba pele Orlando Pirates Paganiya papa di dinne e ka mo kotleng ba se ba agetse dintlatse le shome bobeding ke Kaizer Chiefs papa di ditaro ba tla kena ho ya bona ka jeno dintlaki tse supileng le Mamelodi Sundowns ba kena jwalo papa di nya bona bone ba lekana le Kaizer Chiefs me re tla bona ntho di tlatsa majwang le bemo ba bone ke ya Mazulu le bona ba tla kena papa di nya bone ka jeno dintla di ya lekana hlopa tsena di le taro bemo ba bobedi ba bararo mane di na le ntlatse supileng me Mamelodi Sundowns ba pala le ya Mazulu ka jeno re tla di bona he mo mamedi di tlatsa majwang re bone bile re utlwile maobane mo president wa SAFA o itse a chelete ya VAR a 20 million ntse jeng le fa pa la di papadi mo mamedi ntse le teng ngobane re le ra bona ka mona ka Sun City le tona mohlomphe Mackenzie re ke itse ba ikhutlise e bang ba sa etse mosebetsi e ke ba feeling yon me Danny Jordan u tsa ntse le jwalo 20 million yena re ntse re lukisa mona le mane hore VAR e tsebe ho ba teng mamedi dumela
20: ela mosavi
0: ela ngwana mbe di eva
20: le ka ngwana
0: e ke ya pela ngwana mbe na o pela vang
20: ke tse mana msi ya bo era fatse mana ko o mabe tsika 89.2 ke le mafaka neng ding o wa le skeme ke me nda tana di ding janyana Mr. V ha re hore ga mhlanu mana
0: ke ya le bo skeme ke me shapo ngwana mme
20: tsange
0: le se di dumela mamedi o moyeng dumela
21: wala
0: ndade
21: 89.4 ke tsa tsho di ngwana mme
0: ala landa te Lucas are o renya bahlano mamedi dumela
20: yela yela yela vololo yela ba volopolo
0: yela ngwana mme di eva
20: ha bo di tso ke tso pete
0: ngwana mme ntodi tsa mamna atwa tseba
20: ha ni tshele le tlhabole ke la kwa di short pene ke la kwa di pushi ke la kwa di t-shirt ngwana mme wa tsetsa mota kupa wa hlape voliso di konkosi ei
0: motho be mosollwa metsi o feta maobane
20: ngwana mme o ke monata o tsena botho kutle le mana e bana la maga e kona bo recharge
0: a mana ei
20: wa ga ya wona mo wa tsena le ba tsena ke tshutsu mme le tshutsu ai khona botate ba ba ai ai ai ya e khona
0: ei ei dale
20: ke go tsena go jela ka dikina e poete ne ka hetsi le ka mala ke bala buritse ke ka re ya brifa ke la tshi a re sa go mora ra ntse ba re re ka mohlala go listu
0: ke ya le bo mre na ranthe ba
20: ka ke bo listu
0: e o bua ntwa bo hlokwa manala mmamedi e rena lo wa le bala re no don tate e ga o kena ka ra batho ka pa kopanong e ra wa sheba yo e le se di dumela
20: e la loi
0: dade
20: nga ka mukwena ka muna ka bula tata ba di mara tata di muri ku mametse ka 88.2 e tangiloi
0: kwena ke ya le bo ha re o renya bahlano
20: e ke na lo ena lo itangi
0: e itadia mamedi dumelang
22: hi veli
0: dumela mmele kai
22: tama hi kai veli
0: ke ya pela mme ke mangoletsa le kai
22: ke mama ka nna lo ka se mona ding tsa se thabantsi

Fontaine motse wa di rosa berenye so singangata manga unge pelong ya Free State le sedi FM le fumane ha bonolo le khobula 89.9 kapa kenang ho SABC Plus F ke molelo.

0: Sabato tsakale se dia FM ro papa letse Tyler Water. Hello Mr. Rhythmic Elements. Sabato tsakale se dia FM. Na ke monono. Ke o sola khaza. Ke mwana ntao le le bra chipa. A mmamela tsabato tsakale se dia FM re tla kopana radio ng hape o sane. Wena ntseng a lla ka nnete ka lebaka la bohloko ba o hlokahallwa. E ka papa ka rohano. Fumana thuso ha holo ha ile hore gopolo ya seo se timetseng. Entse you city sa bophelo. Ae, go pa thuso ka nnete. A re kopana o sane radio ng kuba.
1: Africa bara re kopana ka diwa gape ho sa le re ka botshelela ho fitlela re ka borobong a o bana maobane no ke teka giba ntate hla o di botshweneng o na ke teka maobane a o boswa ka ke a tshepa bile le monate le tsatsi di le motseding tsenga ta mahlono lo mahlono lo mahlono lo go jalo ka giba bana ntate hla o di motshweneng le letsatsi la ela tswa lo maobane a o mahlono lo giba mahlono lo mahlono lo bone tseding tsenga ta ntate modimo a o boloke a ntlo ri mahlo ho ra ke a borobong re balwa ditaba.

0: lane le pina e monate ka nnete. Ke boetse ke a le amohela metswalle ya ka hohle moo le mametseng lenaneo lena la rona le le hona teng. Dumela Hloni mmoho le wena kananelo.
1: Dumela Mme Matshepi. Ke tatetse o utlwetsa lenaneo la kajeno Mme Matshepi.
0: Helang, metswalle.
2: Mme Matshepi.
1: Mme Matshepi.
0: Ke hobaneng ha re lokela ho hlapa mmele ya rona?
2: Re hlapa ho tlosa ditshila tse teng mmeleng ya rona Mme Matshepi.
1: Re hlapa hore re nkge ha monate Mme Matshepi.
0: Re hlapa hore re tlose ditshila tse teng mmeleng ya rona. Hore re nkge ha monate. Le hona ho tlosa mofufutso jwalo jwalo. Pale ya rona ya kajeno ke ya metswalle e hlapang. E mameleng he bana ba ka hoba e ya qala. Lehlabula le ne le sa qeta ho kena mona moruo. Mane sefateng sa mengo haufi le mathule a leralla. Ho ne ho dula dipopokgaya tse pedi. Tsatsi le leng serobele se ile sa etela mona sebakeng sa dipopokgaya. E le ha se ne se batlana le dijo. Mme sa itulela lekaleng la sefate sa mengo. E nngwe ya dipopokgaya ile ya botsa serobele sena se senyane ya re.
3: Mane pelaletse ke ile ka utlwela hore ho na le mango o mongata mona sefateng sena empa sebaka sena se tjhesa haholo ke a ipotsa hore na lona le kgona jwang mohlomong ke ka lebaka la maralla ana a tletseng mona ke hobaneng ha le sa tle le nna ho ya mane letshwang re ilo hlapa eya ho bonahala eka ha le so fihle letsheng leo kapa le a le tseba
2: nna ke hlapa pele ke robala mantsiboya Mme Matshepi.
0: Ke a leboha Hloni ngwanaka eo ke tlwaelo e ntle ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Dipopokgaya di ile tsa re
3: re thabetse kopo ena ya hao empa re bolela hore na wena o hlapa jwang ka hobane o monyane haholo. Ha ho bothata mane le bopong la letsha ha wa teba ke hona moo ke hlapang teng makgatlo a mangata.
0: Dipopokgaya di ile tsa fela tsa tsamaya moo le serobi le sena. Nako jwale e ne se e tsamaile haholo. Letsatsi le lona le ne le se le batla ho ya madikelong. Dipopokgaya di ile tsa mema serobele ho tla ha tsona mane sefateng sa mengo ho tla phomola. Hang ha dinonyana tsena di se di phomotse, di ile tsa kgaoletswa ke boroko. Ha mahlasedi a letsatsi a di tjhabela, di ile tsa tsoha mme tsa otlolla maphelo a tsona. Ya ba dinonyana tsena tse tharo di fofela letsheng. Ha di fihla letsheng, dipopokgaya di ne di maketse ho bona dinonyana tse ding le tsona di ntse di hlapa moo letsheng. Mme tse ding di ne di thabetse ho bapala ka mona ka metsing. E ne e le pono e kekeng ya hlaloswa le hona ho lebaleha ha bonolo. E se ne se robele se senyane se ile sa tsebisa dipopokgaya ba lelapa la boyona. Bao le bona ba neng ba ntse ba hlapa ka hona ka mona ka metsing. Ya ba e ba etella pele ho leba moo ho sa tebang teng. Jwale dipopokgaya di ile tsa utlwisisa bohlokwa ba ho hlapa ka mona ka hara letsha. Dipopokgaya di ile tsa tlwaela ho etela letsha lena. Tsatsi le leng dipopokgaya di ne di le morao ho nako ya ho fihla mona letsheng. Hang ha di atamela letsha, di ile tsa fumana dinonyana tse mmalwa di ntse di koma-koma e le ha di shebelletse ditlong di ntse di hlapa. Dipopokgaya le tsona di ne di tshaba ho kena ka mona ka letsheng. Ya ba di ikela ho motswalle wa tsona serobedi. Tlou e nyane ile ya bona dinonyana tsena tse lebopong la letsha. Ya ba etswa ka hara mohlapi ona wa ditlou o neng o ntse o hlapa ka mona ka letsheng. Tlou ena e nyane ile ya tswa ka mona ka metsing mme ya leba ka ho otloloha ho serobele. Dinonyana tse ding di ile tsa sitiseha empa serobele sona se ne se ikemetse se le seng. Tlou ile ya re.
4: Dumela nonyana, o motle jwang? Nna o thabiswa ke hore shebella ha re ntse re hlapa ka metsing ka mo.
3: Dumela Tlou e nyane. Ha re a thabela ho le bona ka mona ka hara letsa. Boteng ba lona ka mona ka hara letsa. Bo tlisa masisa pelo le ho hloka botsitso. Letsha lena e sale e le thuso e kgolo ho rona hobane le a re phodisa ka nako ya lehlabula. Jwale ke mona re tshaba ho kena ka hara letsa ka lebaka la lona. Re etse jwang?
0: ka mora ho utlwa serobele sena se sennyane tlou e nnyane ile ya ikutlwa e hlonane ile ya ema moo nakwana e shebelletse dinonyana ya ba e kgutlela ka hara letsha ho hlapa moo le ditlou tse dingwe dinonyana di ne di shebile di kgathetse maatla fela ka mona ka hara letsha tlou e nnyane ile ya qala go lla ditlou di ile tsa lesa ho hlapa mme tsa potapota tlou e nnyane di botsa dipotso
4: kwena e botlhoko ha ke batla gore le ke le shebelle bopo la letsha lena lesheba
0: ditlou tsotlhe di ile tsa hetla go sheba mabopong a letsha mme di ne di maketse go bona dinonyana tsa mebala ya mefutafuta di di shebeletse
2: ka nne dire ditlou tse tlhokang mogau le mosa re ne re sa lokela go sedisa dinonyana tsena tseo le tsona di batlang go iphodisa letlhabuleng lena le chesang a botlhoko jalo ka gona
4: ke buile le tsona di kgenago ka gobane re bagolo ka mmele ga di kgone go re etsa letho
0: ka go utlwa ditaba tsena batswadi le bonkgono mo le bontatemogolo ba tlou e nnyane ba ile ba ikutlwa ba le motlotlo ka setlolo sena sa bone ditlou tsena di ile tsa aka tlou e nnyane mme tsa mmotsa tsa re
4: moratua o re butse matlho re ne sa lokela go tlhokisa dinokena tsena ka go fela botsitso ne re sa lokela ee ga re yeng mo tsone he re di bolelleng gore le tsone di ka kena ka metsing ee lokoloile
5: chee chebo di a re tshaba gan fela ge mongwe lona a ka leka go di atamela di tla fofa di balege ke letswalo ga ebela ntumelela ke na le leano leo re ka le latelang
0: lekgetlong lena batswadi ba tlou e nnyane ba ile ba e aka ba e thetsa ka dimpa tsa tsona tse kgolo ya badiri
4: rona
2: re tla sesamane mo re dibileng o maaka a galetsa
4: re lese sebaka se pela mabopo bakeng sa dinonyana gore le tsona di tsebe go babotlhang re ke ke ra sitisa dinonyana ka tsela efe kapaee
0: leano lena le ile la tšhaelwa monwana ke ditlou kaofela tlou e nnyane e ile ya tswa ka mona ka gara letsha ya boela ya leba mane moo serobele se sennyane se neng se dutse teng mo le metswalle ya sone tlou ena e nnyane e ile ya tswa ka mona ka gara letsha ya boela ya leba mane moo serobele se sennyane se neng se dutse teng mo le metswalle ya sone ya dipopogaeng e ile ya re
3: hei ke le tshwana tse ditaba tse monate
2: o etsala e
3: shebang letsha lena
2: ee re a le bone
4: jale
0: dinonyana tsotlhe di ile tsa sheba ka gara letsha leo go neng go bonagala go se letho ka gara lona ditlou di ne di keneletse gare go letsha
3: mamela mona he ke boleletse ditlou gore di seke tsa le setisa jwang kapa jwang
4: hei ke le tshwaretse ditaba tse monate shebang letsha lena
0: dinonyana tsotlhe di ile tsa sheba ka gara letsha leo go neng go bonala go se letho ka gara lona ditlou di ne di keneletse gare go letsha
4: ee mamela mona he ke boleletse ditlou di seka tsa le setisa jwang kapa jwang rona ditlou re tla tlhapela mane mo o tibileng ka gara letsha mme lona le ka nna la itshesetsa mane pela le bopola letsha jalo ka tlwaelo ke a gola gore go lokile he
0: nyana di utlwa ditaba tsena tse tswang go tlou ena e nnyane di ile tsa go tlolola mapheo a tsona ka nako e le nngwe serobele se sennyane sa fofela godima tlou e nnyane e le letshwao la sebete le tshepo e tswang mantsweng a tlou ena e nnyane dipopogaya le tsona di ile tsa fofela tlhong ya tlou ena e nnyane mme tsa qala go bua mantswe a neng a bua ke tlou ena e nnyane ga dinonyana tse ding di bona sena le tsona ke ga di fofela go tlou ena e nnyane ka opanya ga leitlho go tshwara gona go bonojwana ga tlou e nnyane ke dinonyane go ile ga itsikinyetse go ne go le monate go shebelela ketsagalo ena ditlou gagologolo batswadi le bonkgono mo le bontatemogolo ba tlou ena e nnyane ba ile ba tlhomatlhoma ke thabo ga ba shebeletse dinonyana di dikadikile setlolo sa tsona ya ba dinonyana le ditlong e ba metswalle mme tsa tlhapa ka gara letshale le leng go tloga ka nako eo selemo se seng le se seng. Ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgona gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhono. Ke bo mang ba neng ba batla go tlhapa?
1: Ke dinonyana mme Matshepi.
0: Di ile tsa leba kae go ya tlhapa?
2: Di ile tsa leba letshe mme Matshepi.
0: Ke mang ya ileng a di sitisa ga di ntse di batla go sesa?
1: Ke ditlou mme Matshepi.
0: Ke mang ya ileng a tlisa kgotso bakeng sa ditlou le dinonyana gore dinonyana di tle di tsebe go sesa?
2: Ke tlou e nyane mme Matshepi.
0: Ke a leboa metswalle.
6: Go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga etsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona. Metswalle, etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale. Gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo. O fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle.
1: Tsamaya gantle mme Matshepi.
7: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

kele buile ha ho luthuli sama ya hantle o ile o phumula ho baneng ya ho dima o ikhatile ka tlo boela re tena hape le wena kwa no sia le moyeng na kong etlang mo mamedi u fela ho le jwalo le nano le kenang ke la ditaba la imatlafatse sebeletsong ya le sedi fm ere pele nna le wena ka tlo kena o tsho go di hlophisiseng re fetele ho tsietsi mohaladi hore ba lla ditaba tsa hore ena

0: Kilebile haholo tsietsi mohaladi ka ditabatse no tsa hora ya leshume le meso emedi ditabatse latelang e tla ba tsa hora ya pele mmamedi e ka jeno ke laboratory lala mashume a mabedi ana le meso etsheletseng kgwedi ke ya borobedi ke ya phato selemo ke sakitse pedi le mashume a mabedi ana le meso etsheletseng lena la ka jeno la imatlafatse mohlaisi wa lona ke diengwane mo 80 ke laolela gaso ke kilebogile go mamatodi na la ka ke dimakatso wa hafolotse re na le wena go tloa ha jwale ho fitlela ha metso tsoe tabele mashume a mararo ka morao hora ya leshume le metso e mmedi hopola hore lenaneo lena la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere dumela mo mamedi. Le kula ditabatso re tla ba le tsona ho lena le imatlafatse ka jeno re fumana hore le fapala thuto province ya Free State le ge le malala la o tse bakenye sa ditlhatlobo tsa magaola gang sa selemo sa 2026 sa mametriki Mokusuwa eo ya ditlalehong ho tlalewang ha ile hore o ile a hlasela mo okisi petleleng se seng sa tereke sa setereke sa thusanong Ordinal Space o tlahella ka pele ho lekgotla la dinyewe re tla boela hape re lebe commissioning ya Madlanga ho lekola hore na ke difeng tse buwang ke Cat Matlala ka jeno tsena le tse ding ho lena la imatlafatse empa pele ho moo ha re fetise matenkele.
1: Tsatsi la rona la tsalo le maemong a lwana a tlolleileng ka di major birthday deals tse jalo ka di 750 gram tse pedi tsa Ellis Brown Coffee Creamer ka 99 randa le di jumbo pack kapa di value pack dife kapa dife tse pedi tsa maleri kapa di pens tsa Huggies Dry Comfort kapa Huggies Gold ka 299 randa fela di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September ke teka major league birthday ya rona ha Shoprite fela.
2: Ke spina zonke mystery puzzle ho tswa Hollywood Bets. Ipe ho monyetla wa ho hapa karolo ya 1 million rand. Ka tjhelete le di bonus bets. How better ka turanta ka ba ho feta. Ho di play text slots tse kgethilweng. Ka laboraro le leng le leng. Le Sontaha. Ho tloha ka 8 hoseng. Ho fihlela ka 11:59 bosiu. Ke fumane ha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betsha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betsha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Ekholo, e khutile hape ke Big Red Sale. Big Red Sale ya OK Furniture e khutile hape. E bile kholulo feta pele. Fumana twin top washing machine ya 20 kg ya Hisense ka 4490. O buloka 700. O buloka 3000. Hore ka Nebraska Queen Base set encha ya sili. Jole ke 5990. Big Red Sale. Ha OK Furniture fela. Pele benkeleng le online. O fihlela ka di 6 September. Hona le melao na le dipelo.
4: Ho baneng o reka di data le di voice bundle le ka bong ka bong ka Telkom data ya bua fumana WhatsApp bundle ya beke le beke ya ho sa feleng e o fang di video le di voice call ha mo le voice minute tsa ho leletsa network efe kapa efe ka 37 randa fela na ebe network ya ho etsa seo dial star 180 hash kapa download a my Telkom app hona le dipehelo. Telkom, possible begins here.
5: Sai, ba fumane ho ekeditsweng ho birthday ya Boxer. Reka Cool Baked Beans 400 grams tse tseletseng ka 84 randa. Taste and More Noodles Multi-Pack Chance ba kana tse tharo ka 99 randa. Reka ka 1500 randa o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.

0: Arole buehle ngwana na obina monnate wena puleng a phofolo mo le semito na ko ke hora ya pele o mametsele se di FM go tla gasola Afrika borwa di tabatsa ra pele o tla di ballwa ke tsietsi mo hala di mpapele o tla balla di hlotsa tsona
1: vutse mo se ket matlala o dumetse hore General Senona o mofile di ranta tse diketetse mashume a mabedi. DA e re ke ke ya tsietsa mohato wa o hloka tshepo go motsamaiso di puisano parlamenteng. Dinaha tse pedi Afrika Borwa le Brazil di theha selekane le o tiisa maqhama. Di mamele ka botlalo le bolipi di a latela hang ka moramona.

a semohe motho motle re shebe ditaba tsa rona kwano a o che ntho tsa rona dintse di le hantle ha holo ha ona botata to tsa rona dintle ha holo mona ha ona botata irana kwa rona ye metjena ile mine metsotso pele ho hora ya bobedi ko fepina ke

0: bere ke botsa romantsibu ke le sedi ai ara le dikala le nthomola pele ayayayayaya ke tsamo le le bo le bonga hashtag TLB ana bitswa fela ka thulisa chronicle deep mahu qiniso sna temba konelo hola sedi fa merkene tsholo ka khatapila le mzizi ba re nthongwe lengwe na nako hello la masefe
1: hi tibla
0: kujonke
1: yonke into izolunga ma
0: tshongwe lengwe tsaloka ga itse ri aka ba motho wa changwana
1: tsho tsha jane
0: ho tsa la mraoji
1: ke tsho
0: ho tsa la mraoji
1: ba tsa ke tsebe ke mo jalo tsebe
0: a re ke mo se tere rune
1: ke le bo ditwa
0: mamela mazaza on flick hempe on flick
1: ke tswa ka tse
0: ri ho on flick
1: yo
0: miriri on flick
1: stop eh
0: ke le
1: Kale moti bla. O mo disa tsone fela jalo ke ra tshela afternoon dura ever since re tshogire yonke ntedzo lona. Disa kopane ka jeno. Fela ba ke nyetla.
0: Dika kopane.
1: Le ho re nyetla dika kopane wa tse.
0: Me bo hale ba ka jeno ba bo phela mo mametse. Bo lukisetsa o sa. Hale ba ka jeno ba bo phela.
1: Kakata.
0: Bo lukisetsa o sa.
1: Ah ntatwaka. O re tsa le pele jalo he me ha yemo jena metso ke mo go neletsa jalo sa ithome pele ka rona hena ya Africa bro mo le fatseng ka bophara
0: ke ne tse tshopla ma sabo o na le bra kana hai ha ona go ha nna ke na le makesi a mabe
1: wa rat
0: ke le fala bana ba
1: wa di rat
0: ke ma fala bana ba ka
1: o re tlisitse
0: hai a ke o tsake bantwa iditse ho di tswisisa ke le ke se motho wa dintja ho hang ho hang fela beng ba tsone ba nthutile ga hai o tla bo di tswisisa ho di rata mme ke a bona ka nete di a hola ntse ke ya ke ditlwaela
1: na ke a hola ha ke hanile ha ke
0: wa di bata
1: o di batla ke re ke beile lone ke ka motswa difatshe ke ntho tsenga ta o tlhwekisa ke hobile tsena tsa hona jwale monga yona hana santsang jo tsona re dija ka tsela itseng ke a rona ne re tseba fela nka masapo re di yora o tlo se dina le dijo tse se kgethile
0: mami ya ga jwale ba bua ka nna ke na le dintsa tse 4 o monga ke na le lengwe mo hakeng
1: a tle mo medika jeno he ke National Dog Day re keteka dintja le ho bontsha bohlokwa le ho khotaletsa hore ka nnete dintja tse leng hore ha dina mo dilang teng di fumantswe bodulo
0: o a bona makesi a mabedi a bona mafantata a
1: hantle di matha mo strateng inke o bona hore na we fa le ha
0: ile a itse ding ditlisa bohloko
2: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka Lucky Millions ya Hollywood. Ge tadi no more le thatamo la dikitikiti tsa di draw. Tse a gang UK49s, USA Powerball. Le tse di ntsenata. Ho tloha ka 5 rand a fela molaka mo. Na o ikutlwa o le le hlonolo. Betcha hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa. Ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke mo wa di tshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: sansi bohobe ba metsi ba bang ba bo bitsa le tombolo empa ha o kenya rap a e sale le tombolo fe e ba le tombolo e
5: tsasa le tombolo garama ebe le tombolo
4: ala
5: utwa monate wa rama ka le tombolo tombolo
4: Rama yetsa di jotse mona di be ramalicious. Fumana rama thapya hao ka je.
6: Mohando ba sadi ka 1956. Haya ba ketsa halo ya le tsile o fela. E bile ka le ho ya ntwa ya sebiti ya tukuluo. Molemo wa bo tsena engena. Milisadi FM lire. Pele ya pele mafuma hadi. Ke molelwa.

0: molelo.
1: Le sa DFM ke molelo mashoma mabedi re le bile ho reng ya bone. Top la masaba le ke thabile hona ho haisale.
2: Mhm.
1: Nane o lena la ratella afternoon drive show. Ha re dula re rala di feature jo lo ka ho fapa fapa. Tseding tsa dintho tse re di shebileng gore di feature tsa rona di kgone gore di re tlele tšhelete.
2: Ha monate bua.
1: Me sa le re tsama le Capitec featuring ya Slam the Scam. Ke bona ke le mo sa boraro a ke sa fose. Mhm. Ba ne ba kena ka labone fela.
2: E ne ba kena labone fela.
1: Ka labone fela. Fela ka mora ho hlokomela hore lenane le lena le ba sebeletsa haholo la reatella afternoon drive. Capitec se re tla ba le yona ho tloa laboraro labone labohlano. Ba se ba nkile matsatsi a mararo.
2: Ho jalo fela ga itse motho mme le dina go di fetuile hemo wa medi re tsama le Capitec Bank hore ngena #slam the scam. Ke le se fetwe he, se fetwe.

0: ha ho supermarket e cheap ho feta you say. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo o di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99. Le 500 gram ya Rama 70% Fat Spread ka $24.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 September 2026. Se fosu ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha you safe fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
1: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo sms lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mafelo a beke ya dipapadi tsa bolo a lokiseditswe wena ho SABC. Labohlano ka 8:30, Bayern Munich e tla tobana le VfB Stuttgart ho Bundesliga. Ka ho otloloha ho SABC Sport Channel ho DTT Open View le SABC Plus. Moqebelo ka 4, Bournemouth e tla kopana le Everton ho Premier League ho S3. Dipapadi a tsa loto la bobedi la se ka magaola kgang la MTN di tla haswa ka ho otloloha ho SABC 1 Sekukune United e tla tobana le Orlando Pirates mme ka Sontaha Mamelodi Sundowns e tla kopana le Golden Arrows di papadi tsena tsenne tse kgolo mafelong ana a beke tsohle ho SABC Sport for the love of the game
3: Tebeletso e ratwa le sedi FM
4: Ba medire go feta bengwe ba hlokwa kena ha ba o emongwa ba mamedi batlang nhunka karolo leto la Bali ka kopo hle hopola hore tifo ya hao ya ho qetela ya chalete sa letse morao e tshwanetse ho lifiwa ka la 31 Phato 2026 etsa bonnete ba hore o boloka sebaka sa hao sona se dule se bolokeile hore ho etsa bonnete ba hore ha le nako e fitla o bona le sebaka etsa tifo pele ho letsatsi la ho qetela mme o qobe masisa pelo a ho lahlehelwa ke menyetla ona o ikgethanga wa leto le sa lebaleheng hopola letsatsi la ho qetela la tifo ya leto la Bali ka la 31 Phato 2026 #lesedi FM travels
3: Tebeletso e ratwa le sedi FM
5: Jo Thabo le Lebo a puisano e monate e matla e gotatsang e fodisang go go ke kutlwa ke le motjha go kutlwa ka go na le mthengwe e nentse e dutse go nna mona e tlile a Mary Becker a nna tswele pele gore go thatsa le gore matlafatsa ntate motho mang na mo ekeletse go ya pele

ke le buile ha holo scheme sa drive le sebeditse momamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo le sedi fm me lono le tlisetswa ke sabc news re ikemetse ar gethe nku ka pere empapele ho moa re fetela o tshene modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelela.

0: Mosari kiwa o lagato kilaka.
1: Mosari kiwa
0: o lagato kilaka.
1: Mosari kiwa
0: o lagato kilaka. Mosari kiwa o lagato kilaka.

Ke mabele tya bana nomoro ya boraro ikutlwa leng khothatsa ile metsotso e mihlano pele go gora ya le shumele motsulumo mabedi ire ke fitise taba ke ena ha metsotso e ditse ho ye mihlano tjena pele go ga ino ya le shumele motsulumong mo mabedi haiba o ye mong wa ba mamedi ba tlo ba itlo ba kagolo ya leeto la ho ya mane Bali ka kopo hopola hore tefo ya hao ya o qetela ya tjhelete e saletse morao e tshwanetse hore e lefshwe pele ho di 31 tsa kgwedi ene re leng ho yona ya phato etsa bonnete ba hore sebaka sa hao se bolokeile ka ho etsa tefo pele ho letsatsi la ho qetela mme o qobe masisa pelo a o lahlehelwa ke monyetla ona o ikgethang wa leeto le sa lebaleheng hopola letsatsi la ho qetela la tefo ya leeto lena la Bali ke di 31st phato 2026 hashtag lesedi FM travel ke tsona tseno ho bohle ba tsebang hore ka nnete ba ya mane Bali ebe hausoetsi hausopete di ditefello tsa haohle etsa bonnete ba go etsa di payment eo pele ho di 31 tsa kgwedi ene ya keleng ho yona o ska wa tlotlontlolle ya kapa ebe taba tsa bale ha di sa tsamaile ka mogono ntso di radile ka teng etsa payment e saletse morao ho ba e bang di saletse morao pele ho di 31 tsa kgwedi ena eo kgeleng ho yona ya dula ho yemene metsotso pele ho ga le shumele nang le motso le mong ha re khutle le mane ho dikgela ke re se bo qetella 086 000 0304.

sad. Ke re di kholo di sad. A di ba lo me ha botloko di ba je di ntjo tsa bona. A di ba sitle. Kunyu kunyu.

Ella May, ho le Serie FM, le Serie FM è che molelua. E non è che semito, se me le messe mine era un regnabo bei. Babise! Hola!

0: soir, l'essai dit FM. FM. Décalané. On l'essai dit FM.
1: La hao hamonate meso e tsola meswana re tshwa di kalani mo ho le mzwake ka tshela e mo tsumratu la bone la pta no ho tswa ho renya bobe tsela ho renya bo tsamo nso ha ha ka kwe ho le sedi fm
2: ke le ya pele basadi
3: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go